0: meraviglia se sposassi una sua figlia, come mai lo va trattar?
1: Consiglier, son già stampato.
0: Ma che eccesso di clemenza! Mi stia dunque sua eccellenza

fondo senza tali, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a pranzi, io li tratto sempre servizi.

e pettinar. Far la barba e pettinar. Di questa ingiuria, di questa affronta, di questa ingiuria, di questa affronta, il vero principe, il racconto, il racconto. Ma non si incomodi, non farà niente, non si incomodi, non farà niente, ma parta subito. Il martinente, il martinente.

partirò, non partirò, non partirò, non partirò. Tengo un leggero.